Buona fortuna a te, povero cuore vinto, che nella vita ne hai preso di freddo, e quante volte hai pianto. Buona fortuna a te, zattera in mezzo al mare, che hai perso tutto, ma ti è rimasta la voglia di cantare. Buona fortuna a te, nelle tue morbide piume, di uccello giovane che vola sul mondo senza sapere come. Buona fortuna a te, albero del deserto, che tante volte t'han reciso i rami, ma non sei mai morto.